solo pistol, cicciaie, surge, vai! Ciao robobolice, ciao, sugie, pailera.